enyumi bi nkoma Mr. Jane one oma dunia ba Julie Kwachi no pe mi chiamu nyina